quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ti ci ritrovi anche te.

la sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori pensa sempre come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente e non vanno un soldo, eh.

questa signorina, lo salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

scomparsa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere, il barbiere, un pisano, che parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, non ci guardavo. Allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì, e vedo che è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, ma era la tarda, era lì calmo calmo che parlava. E mi disse: Pietro, mi dice, cosa dirà? Ma dice: caldo, era caldo, c'era stato giù, c'avevo caldo. Questa tizia, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura, era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca rapata, farebbe un mostro. Ma io questa è in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si è una crisi sterica, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.